0: Per Perfe, stavo.
1: Perfe, Deva.
0: Perfe, update 531, mobile available, over.
1: Perfe, draft.